qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.